sul gesto immobile, non solleva polvere, su chi sta sopra e tira fili di collusioni equivoche, chi loda poi si libera, senza specchi per l'anima, la farsa mi fa ridere, non mi diverte perdere ciò che ci aspetta. Attraverso giri di parole, magiche metriche, tattiche verbali, tra contraddizioni cicliche e overspeaking, percorriamo questo verde miglio verso il fondo, senza tentare di cambiare. Senza tentare di cambiare. Senza tentare di cambiare. Senza tentare di cambiare. Senza tentare di cambiare. Si vive di distrazione dell'attenzione, refrattari a perdere il potere di questo circo impastato di fango, illuminano letti, tacchi e profumi di pelle giovane, finge

trovarsi tra vittime e sangue, strette di mani e sorrisi, obiettivi di parte costruiscono realtà fasulle, sonorizzate da ipocriti discorsi a voce grossa che confondono e ci offendono, diffondono e difendono la voce del padrone, screditando testimoni, ex compagni d'affari che hanno lasciato il tavolo del gioco, cambiato le carte. E si sa, quando i patti non sono chiari, l'amicizia è breve. Cercano una motivazione valida per l'opinione pubblica che giustifichi atteggiamenti forti, la repressione, l'eliminazione di chi non serve più. Se la posizione è scomoda, si può cadere giù. In una piazza, in una cella può succedere la situazione irreparabile che colpisce chi è più debole, chi ha un vestito da colpevole e non si spoglia più.

Ma allora cosa resta? Purtroppo ci si sente soli in questa indifferente quotidianità, scandita da libertà che sfugge, tradita di una malata e debole costituzione, con difficoltà di vita, in mesi troppo lunghi e sempre più in salita. Sono tanti gli intolleranti, le ronde, le uniformi, ma da questa sicurezza, chi ci difenderà? Questa non è fiction, solo fredda verità. Vedo nero l'oggigiorno, credimi, ma non c'è Photoshop o editing che possa modificare il colore delle cose. Solo consapevolezza e impegno possono cambiare la realtà, quindi